0: Aria Navegante 87.9. Grande piacere per tutti voi altri in compagnia di questo sabato 6 di giugno del 2026. Questo bel sabato, come di costume, della una fino alle due e mezza, programma mantenendo le tradizioni italiane. Che buon, come se parli questi giorni, né? Finì il mese di fiori, il mese delle mamme, e adesso cominciamo giugno, scomincia la temporada dei pignoi, della foghera, infine, un altro momento di incontro, di amici, di società, di parenti, infine, mantenere la vita sempre scaldata, sempre approfittando i meglio momenti, tutto quel che si può mettere insieme della nostra cultura, delle nostre giornate, del nostro momento psicologico, per poter mantenersi a posto con la vita e l'anima sempre sadia. Per questa regione avevamo tre belle sonate che erano il Gacatafora che guai a Dio. Le 15 di che le andrò a trovare le sonate e il megadita gli ha catato tre di belle. Andiamo a vedere. Buonasera Eroni, come stai voi?
1: Buonasera Ivo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Padre nostro oggi, bella Violetta e la vecchia cavaliera.

0: 1:17. Qua per la radio comunitaria Navegante 87.9. E questo sabato 6 di giugno del 2026. Programma mantenendo le tradizioni italiane. Che buon trovare queste persone in nostra compagnia. Approfittare l'opportunità di mandare un saluto ai nostri parenti Lazo di Santa Teresa. Graziema, infine, Lazo di chi posti là, né? Ringraziare la Cleide per il suo buon omenaio. Che la vuol desiderare a tutti i parenti che abbiamo qua nella nostra regione. Tanta salute e felicità e un buon fine settimana a tutti. Ringraziamo Cleide. E voi approfittare l'opportunità che abbiamo ancora una conoscida là in Curitiba. E in quelle drio sposarsi. Paulinha Cássio. È fiola del Paolo Cássio. E la è. La è. De Fiossa de la Luciana Zeni. Te Paulinha, né? Parabéns, tanta salute. La tua santa la Luciana vuol desiderarte tanti anni di vita e un bel giorno per sposarsi, né? Ringraziamo, salute e tanta felicità per Valti. E mandiamo tutte le prime sonate per tutti i Valti che sei in compagnia, la Cleidi, la Paulinha e del Paolo e la Luciana. Ringraziamo a tutti e dopo andiamo avanti con altre belle sonate.
1: Viva la festa, piccolo amore, il giorno di festa.

0: Siamo partiti col nostro onore, né? La 1:21, guidia Dema Vedre, guidia De Sì. È la 1:29. Oh, Madonna Dio, che visto come che passa le ore. Ma che buon ver tutti valti in nostra compagnia te questo sabato 6 di giugno de 2026. Parabéns, che abbiamo qua. Nelson Martinelli. Oh, Madonna Dio, Nelson. Mi cresce fin al cuore lembrarsi di poter ancora fare una festa insieme nell'incontro di italiani, né? Ma che buon te ringrazio. Credo che la Chupinzinho anche deve essere belle giornate, pulito, fredde, ma che buon. Ringrazio per il tuo menaio che ti hai fatto qua. E abbiamo qua un altro là di Paraná. Un più avanti, un più indrio, ma qua che ne un che è là della capitale del Paraná. Ghetto vis, Nelson? Capitale del Paraná. La Luciana Zeni. Luciana, la è santola della sua fiossa. E in quella è drio maridarsi, né? Che bellezza, né? La Paulinha Cassio è fiola del Paolo Cassio e la Luciana Alesso Santola. Parabéns per tutti i valti, tanta salute e felicità. Oh, te Paulinha! Ma Paulinha quando era giovane, adesso immagina, tocca dire che Paola, né? Parabéns, Paola, per te il tuo ragazzo che ti hai trovato per passare la vita insieme, né? Vuoi desiderarvi tanta sorte, tanti anni di vita e bel vivere pulito è una bella vita, né? Ma è tutto come se la posta, né? Se volete vedere con altri che ha esperienza, leghega al Nelson Martinelli, che anche al Nelson sa come funziona, né, Nelson? Ma allora parabéns per tutti gli altri e andiamo avanti con queste belle sonate, né? E volevo approfittare l'opportunità ancora a ricordare a te in termo di emozione con solidarietà che abbiamo perso un amico ieri sera, amico di amico, di vicino, di famiglia, di comunità, parceiro in tutto. Pedro dos Santos, né? Ele é conhecido como Pedro do Fogão. E foi alle 4 que é a despedida del Piero del Fogão, né? Tutti conhecem como Piero del Fogão, uma grande persona dentro da sociedade, mas que arrivou ao soggiorno foi desiderar um bom descanso eterno per resto della eternità sua e ringraziar per tutto il bene che ha fatto la nostra società. E allora, incluendo queste sonate, ringraziamo a lui e che si senta bene e a tutta la sua famiglia. Andiamo avanti allora con tre belle sonate per tutti quei che è in compagnia.
1: Sulle scale dell'ufficio, dighe de sì, dighe de no, canta con me.

0: La 1:45 minuti. Qua la radio comunitaria navegante 87.9 e questo sabato 6 di giugno del 2026, tutti i sabati della luna fine due mesi, programma mantenendo le tradizioni italiane. Abbiamo ancora altre persone qua. Lucy Marzeni, la detta pera, te Lucy Mar, ma va a lì ormai, che ne è di tutti i cantoni, la Zo della Graziema, la de Paraná, la de Tapera, mamma mia, né? Allora, Simar vuol desiderare tanta felicità, un buon fine di settimana a tutti quei che è in compagnia di ascoltare questo programma, né? E a Luciana anche vuol desiderare a tutti buona salute e felicità, che bellezza così, né? A tutti i valti l'ora te questa di me, te questo sabato, né? Ringrazio per essere in nostra compagnia. E come che mo c'ha pa qua un compromesso di dar un avviso a quei che gaccaron coi della nostra regione, che gaccaron arzo della gruta qua da linea Marcon divisoria, qualche dun mega dita che bon poter avvisare per quei che non sa che in cui è lanciamento di una triglia di moto e che la strada lì la va essere adoperata. E allora che varia caro che tutti quei che ga caro e pensa di andare della gruta, primo posto un grande cuidado perché può dar di repente qualche d'un attrapaglio. O se no a quei che gaccaro denaro in cui trasferir per diman o per un'altra giornata per evitare di repente un descuido perché che loro i core, né? Allora mantenere questo cuidado, cada un sa come cuida la sua vita, né? E poter fare il possibile e non offrire opportunità perché possa acontecer qualcosa. Allora ringraziamo a tutti, pediamo a Dio una benção a tutti para che cada un possa cuidarsi dentro di questo movimento. Allora arrivederci a tutti e andiamo avanti con altre tre sonate che l'Eronil mi promette sempre che trova sempre le più belle. Mi sono curioso di vederne. Andiamo avanti, Eronil.
1: Vin del chodo, smissia che ti smissia e ti ricordi Adelina.
0: Eto visco il vinse, no?

0: 2:12.
1: Le 2:12 qua per la radio comunitaria Navegante 87.9, 6 di giugno del 2026, questo sabato, primo sabato di giugno, né? Parabéns per tutti i volte che sei in compagnia, ringraziamo per la compagnia e vogliamo desiderarvi una buona fin di settimana, né? E approfittiamo ancora con altre tre sonate che guai a Dio, né? Mandiamo un surcon là per Vicente Marcon. È là preoccupato il Vicente, lui c'ha par carona con i motocheri, ma noi si ferma. Ma tirate in dietro della strada, Vicente, che passa depressa lì. Andiamo avanti, ascolta le sonate per tutti quei che è in compagnia, n'altre tre sonate.
2: Beve, beve, compare, rose bianche e paura di avion.

0: Marcantes. Duas horas e 25 minutos.
1: Le 2:25 minuti qua per la nostra radio comunitaria Navegante 87.9 di questo sabato 6 di giugno del 2026. Ormai siamo alla fine dell'ora di questo nostro programma. Volevo approfittare, desiderarvi un buon fine di settimana e una buona settimana per tutti gli altri e trovarsi sabato che viene tutti in compagnia della una fin le due mesi. Per ringraziare il nostro sonoplasta Eroni, che il Gapi in caluna buona settimana e salute fin sabato che viene. Arrivederci a tutti.
2: Arrivederci Ivo, arrivederci a tutti gli ascoltatori. O se vete do Beppino e parla colonia vai. E due ultime sonate.